sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, m'ha guardato e mi sono scatenato. Fred Astaire al mio confronto era statico e imbranato. Io ho

manciata, l'ansia fatta una risata. Olio, whisky, si è aggrappata, i 5 litri si è scolata. Sembrava pelle andata, ma ho baciato, l'ho baciata.